0: C'est la radio, c'est la radio.
1: Campus.
0: Quoi?
1: Campus.
0: Radio quoi?
1: Campus.
0: Ok.